0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista
0: per natura.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che c'è poco da sperare. What?

0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista
0: per natura. E vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rappelare.

0: chivo, era ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un po' ottimista.
1: Per natura. Pessimista, perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un tipo ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che c'è poco da sperare. What?

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un buco ottimista.
1: Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.
2: Au clair de la lune.
3: Ah oui, mon ami Pierrot.
2: Prête-moi la lune.

0: protagonista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista
1: per natura.
2: Pessimista, perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.
3: What?

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un buco ottimista.
1: Che fortuna. Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.

0: perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un buco ottimista.
1: Per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che può rasperare. What?